destiny Nigeria ni ba kama kama pa ono so jumadi yomfendi agro kra ono so asani ni message e di aba ono so di ni message e di aba intino ye kwa aha ha mfa we no mfem.